pronto far tutto, ma fare il giorno sempre intorno all'ingiusta. Mille cucagne per un barbiere, vita più nobile non si dà. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Rasere i pettini, lanciati ai forbici, al mio comando tutto qui sta. Lanci di forbici e raso dei pettini, al mio comando tutto.